crisi, Thomas Levy, la pallida Este si è preso a... Paris di ogni strombra fungus, che amaco ma spesso a schifida. Ma si perde in sua vita, sua alma, l'autore di morale. São os olhos, são as asas,